0: sei che ti ama.
1: Namwenye katunye se nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magazi Nsuru yomu ziki Nige mizanyo